0: Son las 6 de la mañana, y 9 minutos.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta Pelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...